stessa. Mix up il ritmo, imparimo un pan. E ti suo avvi resta. Con amo e sin auringo un falone.

Tutto me giundani paramice pa Nalle Carlson, kai sas po svensk romani, teo Robert Prisenstam, gina dastu menge e paramicia. Kadale sare slampo agor andaggi sotno, xa vorengo programo Radio Romano, tai tu me giundan dui paramici pe dui romani di lettura. E paramicia pa usavo, kai buxolia galo, te e paramicia pa Nalle Carlson. För en nabistren ke birin mindik, uvek zafse kana godi, te sunen pe kadal, dai caver favoritne paramici po www.radioromano.se te pa mare applicazia Sveriges Radio appen. Skin feri romane paramici te kutavno pralik shelef tavardes romane paramici. Adam parno shopesi me ka isi mas tu mensaje san de shavorengo programo. Manga ashlas feri te na isi tu menge anda tu mari kuch frama. Parikipa tu menge romale te ashen te flesa.